penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

passa mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose.

S'avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente. Non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà?

va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randaggio.

spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa, impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà.